0: caso no tan poderoso. Pop Extremo. Feel the music. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?